entra in questo amore buio pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo.

entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia,

vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno.